Tung sahur. Liri li la rila. Chimpanzini bananini. Spioniro golubino. Tung sahur. Ballerina cappuccina. Cappuccina. Cappuccina. Cappuccina, ballerina cappuccina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina,